resakani e ke re hapere di patlabi ya ka mmage bo satadi e le dita go di papami ai sio chai fani e ke tsitina sio chai fani ai tsina sio chai fani ai tsina sio chai fani e ke re go la bala fani.